種人咧上咗年紀好萌塞嘅。佢好多意見，嗱嗰啲意見咧，其實有時唔關佢事添嘅，即係可能係簡單到你想飲一杯嘢，佢就會同你講：，呢杯唔好飲㗎，隔行三條街嘅嗰杯先好飲㗎，仲要平5蚊啊！你唔好飲呢杯啦，咁樣。咁可能你心裏面有好多原因㗎嘛，即係可能你係呢一刻想飲，但係你要行三條街咧，我就唔飲啦。或者啊，你要等到我去另一個區份有機會去到嘅時候先可以飲咧，我又唔想飲啦喎。係呢一刻嘅感覺嚟㗎嘛。又或者你嗌咗嗰样嘢，佢就会话唔好食呢样嘢啦，呢样嘢唔好食嘅咁样。但其实嗰个系你嘅选择嚟嘅，佢连你嘅选择都容纳唔到。